d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte e giorno di

Bianchi, colla dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

capirai quei pennacchini, non capirai quel cappello, non capirai quella chioma, non capirai.

notte giorno d'intorno girando, le belle sul mondo riposo, narcisetta, doncino d'amor.